Oli ja Hilton äitä toi voi morron pelin Son gaisa con alte ciuccioli culolololol. Io devo tosi o costagliela, io passi al chetta, io lululululu. Helpami, signora, cadi lo